Non ho più tatto, mi hai preso le mani. Non ho più niente da fare domani. Ci resta il tour nelle vite degli altri.

Stai ascoltando Tutta Italiana.

0: giorni per tornare a vivere.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili, come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio.

Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

non mi spaventa tanto amare quanto perdere i tuoi occhi che io amo senza dover di certo fingere.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

piace che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrano.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

0: successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Marco Masini, anno 1964, di Firenze, eredita la sua passione per la musica dalla famiglia della mamma. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi. Con questi comincia a lavorare e a comporre alcune colonne sonore ed esegue la voce guida di quel Si può dare di più del trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, che tutti ricorderemo ha vinto Sanremo. Nel 90 la svolta. Giancarlo Bigazzi decide di produrre Marco e lo fa partecipare a Sanremo con Disperato, che vince nella sezione giovani. Da lì l'uscita del primo disco Marco Masini, che ha un enorme successo. L'anno successivo Marco torna a Sanremo e si piazza al terzo posto con Perché lo fai. Il singolo riesce a diventare il primo singolo più venduto quell'anno e anche in Francia nel 1991. L'album che lo contiene si intitola Malinconia. Con esso Marco vince anche il Festival Bar di quell'anno e supera il 1,5 milioni di copie in Europa. Assieme al successo, le prime difficoltà, i primi dissapori, una risposta che è rimasta naturalmente nella storia della musica italiana, con un brano che esce nel 93 e si intitola Vaffanculo, uno sfogo sincero e coraggioso. La canzone anticipa l'album Ti innamorerai, che supera in Europa il 1 milione di copie. Nel 95 viene pubblicato Il cielo della Vergine, che contiene canzoni come Principessa e Bella stronza. Nel 1998 si distacca artisticamente da Bigazzi e pubblica l'album Scimmie. L'anno successivo, con Raccontami di te, partecipa a Sanremo nel 2000. Nel 2001 c'è Uscita di sicurezza, con il quale ritorna a collaborare con Giancarlo Bigazzi. Il vero riscatto arriva nel 2004, quando presenta al festival la canzone L'uomo volante. L'anno successivo, siamo al 2005, Marco torna a Sanremo con Nel mondo dei sogni, anche questo un disco di grande successo, si titolerà Il giardino delle api. 2006 è impegnato in un nuovo progetto, questa volta con l'amico di vecchia data Umberto Tozzi, esce l'album Tozzi Masini. Nel 2009 torna a Sanremo con L'Italia, una dichiarazione d'amore di Marco per il suo paese. Nel 2013 un nuovo album e un nuovo tour che porta il suo stesso titolo, La mia storia, piano e voce. Siamo nel 2015, torna per la settima volta a Sanremo con il brano Che giorno è. Nel 2015 esce Cronologia, un triplo ed antologico CD con 5 inediti. Nel 2017 torna a Sanremo con Spostato di un secondo. E adesso con Profili, alcune delle più belle canzoni di Marco Masini.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

uccidimi te, e allora uccidimi. Col tuo profumo addosso a un'altra, ormai tuo padre mi detesta, anche se scrivo canzoni d'amore, ma d'amore si muore, allora uccidimi.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

e ritorni a letto. Spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più?

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mattina Italiana Weekend.

Dimmi tutto, il presente, il passato e anche gli amori tuoi. Quel che cerchi, a cosa aspiri?

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Questa è la mattina tutta italiana weekend. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno, buongiorno Marco, come stai?
2: Molto molto bene, devo dire, eh? Sì, sì, sì, sì, ci siamo anche questa domenica.
3: Ha
2: voglia, come sempre, d'altronde. Ma buongiorno, buon 3 maggio a tutti voi amici ascoltatori, che in questo momento siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. Chi era questo?
3: Marco.
2: No. No, no, no, era un grande presentatore della TV, eh? Non te lo ricordi?
3: No.
2: La 1, la 2 o la 3, ma veramente a 20 anni non si... Mike, buongiorno.
3: Cioè, lo conosco di nome.
2: È che l'ho imitato male, giustamente.
3: Sì.
2: Grazie mille. Si prospetta una mattinata coi fiocchi, ragazzi. È carichissima, io ve lo dico. Chiara è carichissima stamattina.
3: Certo.
2: Non me ne lascerà passare neanche mezza. Lo so, lo so, lo so. Va bene. Comunque, ho voluto cominciare così, col sorriso, almeno ci ho provato. Ma tu sei serissima. Mi guarda in maniera seria.
3: Non è vero.
2: Perché oggi è la giornata mondiale del sorriso, eh? È vero, è mia cara.
3: Bellissimo, tu quanto sorridi, Marco?
2: Io sempre, io rido sempre praticamente. E
3: è
2: ricordati
3: vero.
2: Che ridere è una cosa seria, ecco.
3: Certo, anch'io rido sempre, è proprio un mondo da affrontare la vita questo.
2: È una cosa bella anche perché poi sorridere fa bene perché attiva tutta una serie di cose all'interno del nostro corpo e praticamente è una medicina, la medicina che abbiamo a disposizione più economica.
3: Più economica.
2: È più economica, tu ti fai una bella risata, quindi durante la puntata racconteremo anche delle barzellette. Sei contenta?
3: No, perché le tue barzellette già le conosco.
2: Non
3: ho già
2: non
3: capito
2: è vero.
3: Quali saranno poi,
2: non
3: soprattutto
2: è vero. Non ci provare, non è vero, non le conosci.
3: Ma
2: va
3: ai nostri
2: bene.
3: Ai nostri ascoltatori, ragazzi, voi siete felici? Scrivetecelo
2: al 333. No, scusa, era un altro numero, 334
3: 60
2: il numero
3: di Marco.
2: 334 60 45 640. Diteci quanto ridete durante la giornata, raccontateci anche una barzelletta, vogliamo ascoltare le vostre voci. Comunque una puntata da non perdere, tante cose accadranno, avremo anche degli ospiti. Dopo parleremo anche ancora del sorriso perché hai dei dati
3: molto
2: importanti da dare.
3: Sì.
2: E adesso cominciamo col sorriso, ma con la prima canzone di oggi.
3: Lui è forte.
2: È forte lui?
3: È forte.
2: Coez si chiama?
3: Si chiama Coez con Domenica.
2: E questa è Domenica?
3: Sì.
2: Quindi ci siamo, è in tema, in tema, in tema.
3: È intimissimo.
2: Ci l'ascoltiamo e poi torniamo.
3: Dai.
2: Grazie.

0: E questa è con me, no, con noi,
1: ce,
0: con...
1: Ce l'ha con te.
0: Ce l'ha con me, no, questa non è la domenica con te, con me, è la domenica con noi, giusto,
1: con noi,
0: Chiara?
1: Con
0: Chiara
1: noi.
0: Cacioppoli e Marco Di Buono, i vostri disturbatori.
1: Eccoci.
0: Ufficiali del fine settimana, perché questa è mattina tutta italiana, weekend, ma che meraviglia. 3 maggio è appena iniziato questo mese, un fine settimana lunghissimo, 3 giorni.
1: Ma infatti,
0: tre
1: ti
0: giorni
1: ricordi,
0: è certo
1: che
0: mi ricordo
1: settimana noi avevamo detto questa notizia, che in realtà il weekend si dovrebbe allungare di 3 giorni per essere più felici e meno stressati.
0: E che cosa è successo? È successo questo, l'abbiamo
1: noi
0: detto,
1: diciamo...
0: e si è avverato un fine settimana da 3 giorni. Che bellissima, qui bella,
1: però ti posso dire, io mi sento più più riposata.
0: Ma sei
1: meno stressata
0: per 3 giorni di vacanza?
1: Sì, per
0: perché
1: un
0: c'è stato
1: più...
0: anche il venerdì, il 1° maggio.
1: Serve.
0: Quindi
1: vero.
0: L'accendiamo?
1: Sì.
0: È la tua risposta definitiva?
1: Sì.
0: L'accendiamo.
1: Confermo.
0: Va bene, allora 3 giorni. Sarebbe una cosa bellissima. Voi che ne pensate, cari amici all'ascolto? Fatecelo sapere anche con un messaggio vocale, perché noi vogliamo ascoltare le vostre voci, e quindi il numero di telefono è sempre lo stesso:
1: 334 60 45 640.
0: Ma che volete di più dalla vita? Ecco. Allora, vi ricordo anche che potete ascoltarci tramite DAB Radio oppure tramite l'applicazione Rai Play Sound. Scaricatela. Ci crede, vedi un po', non ho capito.
1: Io l'ho fatto, fatelo anche voi, l'hai fatto, tutti.
0: L'avresti dovuto fare già tempo fa, però vabbè, lasciamo stare, l'importante è farlo.
1: Guarda che io ho scaricato tantissimo tempo,
0: Vabbè,
1: non è recente.
0: Non è recente, meno male, vabbè. E anche perché ci sono un sacco di contenuti extra.
1: Ah,
0: e poi
1: sì?
0: Se vi ritrovate dall'altra parte del mondo, dice, ma come facciamo ad ascoltare Rai Radio tutta italiana, ma soprattutto mattina tutta italiana, weekend? È semplicissimo,
1: tramite l'app.
0: Basta avere una connessione internet, tu sei in America a quest'ora e tutti quanti a ascoltare Rai Radio tutta italiana.
1: Bene,
0: perché ci
1: bene,
0: siamo
1: bene,
0: noi
1: bene.
0: Sembra vero, che bello, bello. Allora, attenzione, oggi giornata mondiale del sorriso. Sorridere fa bene, ridere è una cosa seria, ma ci sono dei dati, cioè noi non ridiamo troppo, mi sa.
1: No, come italiani no, perché abbiamo avuto uno studio, il World Happiness Report del 2026.
0: Oh, happiness!
1: Analizzato 147 paesi, pensa tu, sulla qualità appunto della vita percepita e fattori, ad esempio, come il reddito, supporto sociale, salute, eccetera, fiducia, eccetera, no? E da questo diciamo, studio l'Italia è uscita 38esima in classifica
0: su 147.
1: Siamo felici, ma
0: fino
1: troppo.
0: A un certo punto
1: 6,5 su 10.
0: Ma cosa mancherà qui per la felicità? Ma che cosa ci manca? Abbiamo un paese bellissimo,
1: sì.
0: Abbiamo un cibo buonissimo, abbiamo dei paesaggi, abbiamo il sole, abbiamo tutto, ma perché non siamo felici?
1: Questo
0: perché
1: studio
0: non sorridiamo?
1: Pensa, dice che noi italiani tendiamo a essere più critici nel valutare la nostra vita, il nostro stile di vita.
0: Siamo autocritici,
1: quindi,
0: critichiamo,
1: esatto,
0: non va bene.
1: Esatto.
0: Cioè, quello che
1: abbiamo
0: non va bene.
1: Sì.
0: Chi c'ha pane non c'ha i denti.
1: Bravo,
0: alla fine abbiamo chiuso così, con la massima. Vabbè. Comunque, noi siamo Marco e Chiara e vi terremo compagnia fino alle 12.30 con mattina tutta italiana weekend. Ma adesso ci riascoltiamo, visto e considerato che oggi è la giornata mondiale del sorriso.
1: Ridiamo,
0: bisogna ridere. Con chi?
1: Con i pinguini tattici nucleari.
0: I pinguini stanno qui dentro lo studio,
1: perché
0: comunque
1: oggi fa freddo dentro
0: oggi
1: lo studio,
0: fa freddo assai. E quindi li abbiamo noi, i pinguini ce li abbiamo, e ve li facciamo ascoltare, va.

0: capo la domenica.
1: La mia chitarrina nenne.
2: Buona domenica, Saif, su Rai Radio Tutta Italiana. Marco, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, Chiara, ancora. Siamo fino alle 12.30 a dirci buongiorno, ma forse siamo perché qui. Siamo un pochino addormentati stamattina. No.
2: Io sono carichissima. Yuhu! Ho preso 30 caffè.
1: Io 7.000 caffè li ho già presi perché altrimenti non mi svegliavo e non venivo qui da te. Ecco, va bene, abbiamo fatto il centone, va bene.
2: Ecco.
1: Mamma, che bella questa canzone di Saif. Buona domenica, tutte canzoni in tema. I pinguini. Ridere.
2: Stiamo a
1: giocare. Ah no, mica stiamo a pettinare bambole. Che stiamo facendo qui, scusa?
2: Beh, è una bellissima idea. Tra l'altro, secondo me, aspetta, questa è una parentesi che volevo aprire.
1: Certo, vai,
2: ci sono un sacco di hit, questa di Saif, una delle più ascoltate. Guarda, questi sono tutti.
1: Attenzione, attenzione, perché ho scoperto un'altra cosa.
2: Sì.
1: Mi stava dicendo prima qui la Chiara che non si chiamano più tormentoni estivi, ma ormai la Gen Z, i zoomer, li chiamano le hit estive.
2: Esatto.
1: Ma devono durare in radio almeno 2 mesi?
2: Non in radio,
1: no.
2: Per rimanere tra virgolette nella storia, per ricordarcele,
1: certo,
2: devono superare 1 o 2 mesi.
1: Pensa.
2: Ok, se non ci stufano, poi ce li ascolteremo anche gli anni prossimi. Sì.
1: Sei sicura questo?
2: Sì.
1: Beh, noi pensa nell'epoca nostra dei boom. A parte settimane e settimane in classifica, ma si ascoltavano sempre. E poi noi andavamo con la vendita dei dischi, con i vinili. Sì, si vinceva il disco d'oro a 1 milione di copie vendute. Oggi come oggi, se non sbaglio, il disco d'oro sta intorno a qualche decina di migliaia di copie vendute.
2: Guarda,
1: se
2: penso
1: si vendono
2: che l'artista
1: ancora.
2: Che ne sta vendendo di più italiano sia Sfera Ebbasta.
1: Infatti è Sfera e basta, le vende le cose. Ma lui vende proprio le copie oppure sono ascolti, sono streaming?
2: Sono streaming.
1: Ecco, lui dice, noi compravamo esattamente proprio il vinile, poi dopo il vinile è arrivato il CD e dopo il CD è arrivato niente, c'è più niente. Stanno tornando i vinili. Ti piace questa cosa che stanno tornando?
2: Sì,
1: i vinili?
2: Sì, assolutamente.
1: Eh?
2: No, guarda,
1: li
2: che
1: state
2: anche
1: apprezzando anche voi?
2: La generazione Z piace un sacco e stiamo riscoprendo tutte queste usanze più da boomer, usanze vintage.
1: E beh, sono belle, perché sono belle, dai. Non demonizziamo, cioè è bello parlare appunto della nuova generazione, delle nuove piattaforme, nuovi modi di ascoltare musica, però è bello
2: però
1: anche
2: in questo
1: parlare
2: campo
1: del passato e
2: particolare
1: parlare.
2: Secondo me delle hit estive non possiamo fare un reale paragone con il passato, perché all'epoca tua, anche prima addirittura, se ne pubblicavano una, due. Adesso la maggior parte dei cantanti sono tutti pronti a sfornare hit su hit che ci faranno ballare tutta l'estate.
1: Ma la cosa bella è che ogni venerdì escono dei nuovi singoli.
2: Sì.
1: Ecco, al cinema escono i film ogni giovedì, vengono cambiati i film. Nella discografia ogni venerdì esce una hit.
2: Ma lo sai che stavamo parlando anche del film di Michael Jackson?
1: Sì.
2: È stato annunciato il sequel. Farà il 2.
1: Certo, anche perché non hanno raccontato tutto, perché poi si ferma ai primi anni 80,
2: esatto,
1: se non sbaglio, quindi continuare a raccontare la storia di Michael. Siamo tutti molto curiosi di sapere altre cose, ma tanto non raccontano quello che non si può raccontare, non lo raccontano nel film, quindi niente. Vabbè. Allora, noi aspettiamo sempre i vostri messaggi al 334 60 45 640. Dopo ti voglio dire, ieri ho imparato una cosa da Zoomer,
2: davvero?
1: Quindi da generazione Z, sì, dopo te la dico.
2: No,
1: non te lo dico adesso.
2: Ti lascio così
1: in sospeso, voi intanto inviate i vostri messaggi vocali, ve l'abbiamo detto, e voilà, adesso la prossima canzone, e voilà, signori, Elettra
2: Lamborghini.
1: Run.
2: No, vabbè, ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma questa accoppiata è bellissima. Ti piace questa accoppiata di Tiziano Ferro, Giorgia?
1: Penso Giorgia. Che sì, anche le voci si intrecciano bene. Hanno
0: ma
1: dato
0: secondo
1: vita
0: te
1: a una bella canzone.
0: È una hit che durerà fino all'estate?
1: Questo non te lo so dire. Lo posso dire a settembre quando
0: a settembre torneremo qui e parleremo. Hai visto che è durata fino all'estate, è andata avanti. Va bene, quindi noi siamo gli disturbatori autorizzati del weekend, Marco e Chiara, qui Chiara
1: ecco
0: e Marco,
1: sì.
0: Quello che volete voi. Mandateci un bel messaggio a Chiara, mandate un bel messaggio di complimenti, a me mandate un bel messaggio di insulti al 334 60 45 640. Metto le mani avanti così.
1: Okay.
0: E anche perché mandateli vocali, perché vogliamo ascoltare la vostra voce on the radio. Video kill the radio star. Dai, ricordi questa canzone?
1: Sì, me la ricordo. Questa
0: i Buggles, li avete, come li avete conosciuti voi, generazione Zoomer?
1: Beh,
0: i
1: penso sempre attraverso le applicazioni social. Sì.
0: Ecco. Senti, sì. ho imparato una cosa. Innanzitutto, ho imparato una cosa ieri. Un termine che si usa, un modo di dire che usano gli Zoomer.
1: Dai.
0: 6-7.
1: Ah vabbè, quello sì, più classico.
0: Ma io pensavo chissà di aver detto chissà che cosa. Lei mi guarda con un'aria snob e fa sì, vabbè, quello.
1: Vabbè, ma si dice
0: ma Roberta,
1: lo sai che è già passato questo trend di dire 6-7?
0: Io l'ho imparato ieri, ma che ne so io.
1: è già andato.
0: Ma che vuol dire? Tu l'hai capito? Cioè,
1: è,
0: sì.
1: Un modo di dire, è un modo di dire quando finisci la frase 6-7. Ok.
0: Sì, perché l'ha
1: per concludere.
0: Ma l'ha inventata uno, mi dicevano
1: sì,
0: che
1: sì,
0: l'ha
1: sì.
0: Inventata un tizio che ha cominciato a fare con le mani come
1: bravo,
0: fosse un palleggio. 6-7 così.
1: Esatto.
0: Poi adesso qualsiasi cosa
1: 6-7
0: anche
1: aura.
0: Le targhe
1: aura.
0: Sì, aura. Questa me l'hai
1: aura.
0: Detto. Aura. Aura che vuol dire?
1: Sei uno forte, hai personalità.
0: C'hai aura tu, lo sai. Chiara, tu c'hai aura.
1: Mi sento male.
0: C'hai aura.
1: Però
0: c'hai...
1: lo sai, a proposito, guarda che ti sto per dire.
0: Dai, vediamo che mi sta per dire.
1: Prima stavamo dicendo che la
0: un sacco di cose.
1: Se
0: le fregnacce, come si dice. Che poi le fregnacce. No, è un non è una parolaccia fregnacce.
1: No,
0: sono del una sorta di, per esempio, ad Amandola in provincia di fermo.
1: Tu
0: sì, nelle Marche.
1: Comunque.
0: Sì, le fregnacce. Ci sono praticamente un impasto a base di uova e farina così e a volte tipo crepe, ecco, diciamo che sono tipo crepe con dentro del formaggio grattugiato.
1: Ah, sono salate.
0: Sono salate, okay.
1: Va bene,
0: andiamo avanti.
1: Quello che ti stavo
0: gli sono
1: per
0: piaciute
1: dire
0: le fregnacce, è chiaro? So.
1: A proposito del discorso di prima, ti dico che la old tech sta impazzendo.
0: Low tech.
1: Touch si dice
0: sì. Tech.
1: E se vogliamo prendere più una pronuncia inglese,
0: perché io so the tech.
1: No vabbè.
0: Ma scusa, è la giornata mondiale della risata oggi, del sorriso,
1: infatti ridiamo tutti,
0: non ride nessuno, allegria, come diceva il vecchio Mike Buongiorno, dai. Che se non facciamo in tempo parla tu.
1: Allora, la old tech degli anni 2000 sta facendo impazzire letteralmente i Gen Z.
0: Attenzione,
1: cioè tu pensa
0: dai.
1: Che tutte le tecnologie un po' vintage, no? Stanno facendo impazzire la Gen Z. Li compra sui siti di second hand, ad esempio console, le cuffie col filo. Stanno spopolando.
0: Ragazzi, ma che succede? Le cuffie col filo che
1: hai
0: sono
1: capito?
0: State demonizzate da voi giovani fino all'altro giorno.
1: E oggi adesso andiamo a ricomprare.
0: E poi anche i lettori CD?
1: Sì, tutto.
0: Cioè,
1: tutto.
0: Ma voi sapete che cos'è un CD? No, sto scherzando, ovviamente.
1: Ma lo sai che a parte gli scherzi, i CD io li ho usati pochissimo.
0: Lo so.
1: I DVD proprio poco, giusto nella mia infanzia, poi già durante l'adolescenza non c'erano più. Ma
0: quindi...
1: perché anche i televisori sono cambiati, non c'era più l'apparecchio,
0: vero.
1: E quindi è tutto.
0: No, la tecnologia è completamente cambiata. Io, per esempio, ho vissuto il passaggio dal vinile al CD, che per noi è stato. Ma che vuol dire? No, ma come? Cioè, il vinile non c'è più, non si fanno più i vinili. Il CD,
1: sì?
0: Sta cosetta, ma che cos'è che ci dobbiamo fare con sto CD, questa cosa? Ma il lettore non vanno più bene i giradischi, dobbiamo comprare il lettore CD. No, abbiamo passato quella di epoca. Insomma, poi.
1: Comunque, questo passaggio, un po' di tornare indietro quasi, non è soltanto nostalgia, ma pensa è una fuga dal digitale iperconnesso. Vogliamo oggetti semplici, ok? Non
0: sì.
1: Vogliamo distrazioni quando vogliamo guardare o ascoltarci musica, vogliamo solo fare quello, senza pubblicità. pubblicità, senza annunci, senza niente, senza notifiche, non vogliamo che nessuno ci rompa le scatole. Quando, abbiamo detto,
0: quando studiate finalmente senza notifiche, così non vi distraete più.
1: Allora, quando studiamo
0: c'è calla, vabbè, ho capito, va, andiamo avanti con questa cosa, c'è il segnale orario. A mattina tutta italiana weekend, sono le 11 e 1 minute.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: non lo so, mi dà questa idea, questa canzone, il mio paese. Belle, belle, brave anche Brancale, Levante e Delia con questa
1: stanno
0: canzone.
1: Stanno già spopolando sui social. Questa... ascoltiamo tutti questa canzone.
0: Brava, e secondo me questa arriva fino all'estate. Anzi, la sorpassa pure l'estate.
1: Arriva fino alla fine.
0: Arriva fino alla fine dell'estate. Bene. E la balleremo tutto il tempo. Ma sì, perché ti dà quel ritmo.
1: Non torno al mio paese.
0: Vabbè, questa è mattina tutta italiana, weekend. Noi siamo in distributore. C'hai presente quelle mattine che proprio non entrano le parole, il cervello non viaggia? Basta fare
1: sei
0: leggermente
1: così oggi, sei in questo mood.
0: Basta fare leggermente più tardi la sera. Che è quella lì che la mattina il cervello va in palla.
1: Ma che ora hai fatto ieri sera?
0: No, no, era un tardi relativo, insomma, no, assolutamente.
1: Però giustamente, avendo una certa età, anche se fai poco tardi,
0: la simpatia di
1: posso dire una cosa, ho fatto anch'io tardi ieri sera.
0: Sì, ma tu sei giovane, quindi tu la supporti in maniera molto serena.
1: Insomma.
0: Che hai combinato ieri sera?
1: No, ma niente di che, siamo andati a mangiare lo smash burger. Te l'avevo detto ieri.
0: Ah, è vero, lo smash burger, quello che mi hai fatto anche vedere, perché mi ha fatto vedere un po' uno smash burger. Dice, questo è il posto dove lo fanno, è il miglior smash burger
1: di Roma. Di
0: l'hamburger
1: capitale.
0: Schiacciato.
1: Ma non lo puoi ridurre a un hamburger schiacciato.
0: È un hamburger spiaccicato. Ecco. Tu che hai detto? Tu che cosa hai
1: smesciato.
0: Detto? Smesciato. No, però poi hai spiegato com'è. Si mette nella piastra e si schiaccia. Quindi è schiacciato. Io l'ho detto spiaccicato ieri. L'ho detto, è un hamburger spiaccicato.
1: Guarda, non ho le forze di dibattere.
0: Ah, perché ha fatto tardi, hai visto? qui la sfida Zoomer contro Boomer continua. A chi fa più tardi?
1: Dipende poi che cosa faccio la sera, però penso di aver fatto per gli esami anche after ogni tanto. Mi sono presa 5 caffè di fila, sono arrivata fino alle 9 di mattina.
0: Scusa, poi sei
1: carica.
0: Andata a fare l'esame?
1: Certo.
0: Ma con quale coraggio, ma con quale energia più che altro? Ma
1: con
0: come fai?
1: 12 caffè in totale.
0: No, io non mi ricordo, ma forse facevo anch'io così, effettivamente, quando ero giovane.
1: Ogni tanto l'ho fatto.
0: Sì, io per suonare, andavamo a suonare, poi facevamo praticamente nottata, andavamo a dormire. Però la mattina dopo non avevo l'esame e quindi era più facile.
1: No,
0: andavo a casa e dormivo.
1: La sera stessa magari non ho studiato benissimo, no? Cioè. Faccio, capito, la chiusa la sera prima, mi studio tutto quello che mi manca e poi vado dall'esame.
0: Ok, va bene.
1: È una pratica che non va fatta, ragazzi.
0: No, secondo me no. Giusto in
1: però
0: un'occasione
1: tanto, se
0: necessario.
1: Sì. Ma funziona, perché talmente che c'hai l'adrenalina, l'ansia, soprattutto l'ansia di non passarlo, che assimili tutto con molta facilità e velocità soprattutto.
0: Ma senti, ma subito dopo l'esame poi c'è il crollo definitivo sera.
1: Sì, proprio.
0: La vita,
1: sì,
0: certo, per forza.
1: Però è un ottimo modo.
0: Che fatica. Comunque noi siamo i disturbatori autorizzati del weekend. Io sono Marco Di Buono, lei è Chiara Cacioppoli, insieme ai pinguini, che non sono i pinguini tattici nucleari, ma sono i pinguini proprio che stanno all'interno dello studio.
1: Spieghiamolo, perché no, magari le ascoltatori
0: non capiscono. 4 gradi sotto zero questa mattina nello studio, non lo so.
1: La temperatura

0: io non lo so, non sappiamo più. Cioè, dai, tanto adesso ci agitiamo, adesso cominciamo a parlare, ci scaldiamo, ma niente, siamo praticamente congelati stamattina. Senti, volevo dirti una cosa, facciamo gli auguri a Massimo Ranieri, perché auguri, oggi è il suo compleanno. Massimo Ranieri che ci ascolta sempre, ciao Massimo, grazie
1: happy
0: per essere
1: birthday
0: qui. Happy birthday. E poi volevo dirvi una cosa carina, che nel 2017 Fabri Fibra il 3 maggio del 2017 Fabri Fibra con i De Giornalisti, ovvero poi quello che poi è diventato da solo Tommaso Paradiso. Paradiso,
1: io lo preferivo anche in gruppo, nella loro band era molto,
0: io non mi esprimo meglio che io non mi esprima, lanciano il tormentone. Questo è un tormentone che ancora oggi va,
1: Te ne devo mettere un altro. Dopo ti faccio ascoltare un altro tormentone.
0: Sì, ma questo a me piace. Signore e signori, Pamplona!

0: Mattina Italiana Weekend.
1: E ciao,

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su Rai Radio tutta italiana, sempre noi, sempre Chiara Cacciopoli e Marco Di Buono.
1: E chi se no? È che cambiamo,
0: non siamo cambiati.
1: Cambiamo all'improvviso. Cioè, ci possiamo scambiare di microfono dopo e vediamo che succede. Ci mescoliamo, vediamo se la gente ci riconosce. Scambiandoci di microfono.
0: Le voci, va
1: che
0: bene,
1: bello.
0: Va bene.
1: Che bello, mattina tutta italiana weekend. Ma lo sai, a proposito di Achille Lauro, no?
0: Che è successo?
1: Ho scoperto
0: Achille?
1: Una cosa. Il tuo Achille, effettivamente. Achille! Allora, no, ma una notizia un po' sconvolgente. Tu pensa, una fan attraverso un sito internet ha pagato ben 10.000 euro perché gli avevano promesso un incontro con Achille Lauro. E lei tutta contenta, tutta casata. Sì, incontrerò Achille Lauro. C'era un film negli anni 80, sposerò Simon Le Bon. Invece, incontrerò Achille Lauro. 10.000 euro,
0: Ma è
1: una cifrona.
0: Coraggiosa.
1: Quando si è come si è finita?
0: L'ha incontrato Achille Lauro.
1: Aspetta, si è insospettita perché a una telefonata successiva le hanno chiesto altri 40.000 euro.
0: 40.000
1: perché
0: euro?
1: Stiamo scherzando. Ovviamente si è insospettita, ha denunciato la cosa, insomma, e si è mosso Achille Lauro. Achille Lauro ha detto:
0: vedi,
1: va bene.
0: È tanto carino Achille Lauro.
1: Quanto gli piace Achille Lauro, naccia la miseria. Oh. E praticamente ha promesso a questa ragazza che la inviterà al suo prossimo concerto e avrà la possibilità di incontrarlo. Per quanto riguarda recuperare i soldi, questa non
0: la
1: è
0: difficile.
1: La vedo un po' difficile, non lo so, si dovrà muovere la polizia postale. Comunque ha fatto ovviamente un annuncio, un appello a Achille Lauro, continuando quello che fanno un po' tutti quanti i cantanti.
0: Certo.
1: Mi raccomando, solo cose attraverso i social ufficiali degli artisti. Giusto. E non andate navigando su internet alla ricerca di non si sa che cosa. Con la, cioè 10.000 euro, a me se mi date 10 euro io vi incontro, ma a me basta e mi invitate a pranzo, a me basta
0: Marco,
1: quello,
0: mannaggia, ma sempre questo invito a pranzo,
1: un piatto di pasta, e guarda, abbiamo la possibilità.
0: I tortellini erano molto buoni, comunque.
1: Ah, tu sei andata ieri ai tortellini? No, io no, purtroppo non sono andato a mangiare, non sono venuto a mangiare i tortellini con te.
0: A proposito dell'invito a pranzo, io vi ricordo sempre i nostri contatti telefonici 334 60 45 640 e infatti stanno arrivando.
1: E qual è l'altro contatto telefonico?
0: L'altro contatto non è telefonico, ma è social. Sui nostri social Instagram, perché potete sempre venire tutti sintonizzati e aggiornati sulle novità di Rai Radio tutta italiana.
1: Sì, e dei nostri balletti. Che oggi non abbiamo fatto. Oggi non abbiamo fatto neanche
0: Marco,
1: un balletto.
0: Ma oggi Marco lo vedo un po'.
1: Vabbè, adesso ci riprendiamo. Adesso ci riprendiamo.
0: Facciamo
1: però
0: sentire il
1: vai,
0: vocale.
1: Vai, facciamo sentire il vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Un abbraccio.
1: Cioè,
0: lei è Nori Rosa.
1: Ah,
0: si è firmata dopo.
1: Sì, però sì, c'è anche un altro messaggio.
0: Buongiorno Marco e Chiara, bravissimi. Mi fate compagnia mentre sistemiamo casa. Grazie.
1: E non cucina? Che cosa state preparando? Ce lo fate sapere al 334 60 45 640.
0: Col cibo.
1: Col cibo, sì, io ho fame.
0: Problema,
1: allora, sono le 11:20, ma posso avere fame?
0: No,
1: adesso si fa l'aperitivo. Adesso si fa l'aperitivo e poi tra un po' si fa pranzo.
0: Già l'aperitivo fai.
1: È 11:20, tra una mezz'oretta. Vabbè,
0: almeno mezzogiorno.
1: Comunque rimanete sintonizzati perché tra poco avremo un ospite telefonico qui ai microfoni, no, anzi il collegamento telefonico qui alla mattina tutta italiana weekend. E
0: dacci uno spoiler.
1: Un grande attore, un grande regista,
0: davvero
1: un grande autore.
0: Wow.
1: Sì, che sta lavorando con un grande attore.
0: No.
1: Con un grande attore. No. Adesso ci faremo dire perché c'è uno spettacolo che sta per arrivare dalla prossima settimana e ce lo racconterà un
0: bene
1: pochino.
0: Mentre lo aspettiamo, sai che facciamo?
1: Dai, dimmi.
0: Arrivano i nostri microfoni, questo per davvero.
1: Ma arrivano qui?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: qui
0: sì,
1: fisicamente?
0: Te lo giuro.
1: Signori,
0: per arrivare.
1: Ce li abbiamo. Sì, apri la porta. Aspetta, vado ad aprire la porta. Dai,
0: bravo.
1: Senta lì, vado ad aprire la porta.
0: H7 e LDA con poesie clandestine.
1: Allora, quindi non è una cosa regolare, è clandestina.
0: No,

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Eh sì, questa è la mattina tutta italiana weekend. I disturbatori del fine settimana ci sono.
2: Autorizzatissimi.
1: Marco e Chiara, ma attenzione, ve l'avevamo accennato, ve l'avevamo anticipato e abbiamo in collegamento telefonico. Lui è un grande attore, è un grande autore, è un grande regista, ha fatto un sacco di cose, è un mio amico e poi una buona forchetta. Gli piace anche mangiare.
3: Soprattutto,
1: e questa è la sua voce, signore e signori, qui a Mattina Tutta Italiana Weekend, Tony Fornari.
2: Benvenuto.
3: Ciao. Buongiorno, come state?
1: Noi molto bene. Ti abbiamo buttato giù dal letto, Tony?
3: No, dai, non è così presto, dai.
1: Perché sai, io la conosco la vita dell'attore che fa tardi la notte e la mattina non si sveglia. Hai fatto tardi tu stanotte?
3: Ma no, non proprio tanto, dai, diciamo una cosa accettabile, verso mezzanotte e mezza, che per noi lo sai che...
1: Ormai è arrivata una certa età per noi. Allora, Chiara ha detto che fa gli after, quando studia praticamente lei va avanti fino alla mattina dopo, studia tutta la notte e poi va a fare l'esame. A noi
2: se ci
1: capitasse una cosa del genere, moriremmo il giorno dopo.
3: Non c'eravamo più l'età noi, ma proprio no,
1: assolutamente no. Tony, visto che sono le 11:24, vabbè, che prepari per pranzo? Perché io cerco sempre l'invito a pranzo da qualche parte. Che fai? Cucini tu? Vai a pranzo da qualcuno? Scrocchi il pranzo
3: tu? Oggi cucino io e mi sto per fare delle uova con la friggitrice ad aria. Io sto sperimentando da poco la friggitrice ad aria, per cui...
1: E ti trovi bene?
3: Mi trovo molto bene, quindi sto cucinando spesso, cioè, in giorno vado spesso fuori a mangiare. Adesso, da quando ho questa cosa, per sperimentarla, approfitto per mangiare un po' di più a casa.
1: Quindi un pranzo salutare, soltanto fai delle uova, poi con un contorno di verdure.
2: Ottima cosa, perché le
3: verdure,
2: uova,
3: esatto.
2: Proteine. Verdure, fantastico, è quasi un piatto bilanciato, mancherebbero un po' di carboidrati.
1: E i grassi?
2: Grassi buoni.
3: C'è io come grasso.
1: No. Allora tu devi sapere, cara Chiara, che ha visto che oggi è la giornata mondiale del sorriso, sì. Giustamente non potevamo non chiamare Tony Fornari, perché poi lui è un esempio di comicità, di allegria. Quindi quando vai a vedere i suoi spettacoli, tu sei sicura che esci col sorriso.
2: Ridi.
1: E infatti noi vogliamo sapere una cosa, caro Tony, perché manca pochissimo a questo debutto il 6 maggio al Teatro Sala Umberto.
3: Molto felice di...
1: Ci sarà una sorpresa con la cena, quindi una cena con sorpresa.
3: Una cena con sorpresa, esattamente, proprio questo è il titolo.
1: Vedi dove c'è Tony si mangia? Si ride e si mangia, è una certezza almeno
2: per
1: su questo.
2: Proprio.
1: Sì.
3: Sono riuscito a mangiare anche durante lo spettacolo, facendo uno spettacolo che si chiama cena, quindi siamo a cena, si mangia, quindi anche mentre recito mangio.
1: No, anche perché l'ha scritto lui insieme a Augusto, a tuo fratello, giusto?
3: Augusto, sì, a Sinopoli e a Maia.
2: Bello.
1: Ok, e si è messo praticamente in scena un momento in cui lui mangia, ma se non sbaglio tu mangi veramente, cioè la pasta vera, tu mangi vera. Non è finzione scenica.
3: No, cioè tutte le sere ci facciamo preparare un riso, diciamo che è il riso e quindi mangiamo un po' di riso durante la scena. Poi ci sono gli altri attori che comunque alcuni fingono, io invece mangio veramente.
1: Giustamente, ma
3: non per altro, per rendere più reale la scena, non perché...
1: Certo. Senti, ma ce lo puoi raccontare un attimo lo spettacolo, poi ci dici anche gli attori, e così per incuriosirci, senza dirci cena con sorpresa, senza dirci qual è sta sorpresa poi alla fine. Che sorpresa è?
3: Intanto sono molto felice di venire qui a Roma, perché insomma sono andato in giro per tutta Italia da ottobre. Da febbraio, quindi siamo stati un po' in giro, quindi veniamo qui. Cena con sorpresa, in realtà la sorpresa il pubblico lo scopre quasi subito, quindi non è proprio una sorpresa finale, ma i protagonisti no, ed è lì che si gioca, no? Il gioco. Praticamente ci sono questi tre amici storici, due sono coppia e l'altro invece è un architetto che abita fuori Roma, insomma, quindi si vedono ogni anno per festeggiare un avvenimento successo tanti anni prima, quando avevano 16-17 anni,
1: sì.
3: Che loro in una manifestazione hanno giocato, si sono messi con una bomba Molotov, hanno fatto scoppiare la Molotov e praticamente sono stati arrestati, quindi hanno passato una notte in prigione. E loro, sì. Infatti la cena si chiama la cena della Molotov, ogni anno fanno questa cena.
1: Ah, per soltanto ricordare quell'evento, ok.
3: Per ricordare quell'evento, sono amici molto, sono due professionisti, un avvocato, lui è un architetto importante, insomma hanno fatto molta strada. Soltanto che in questa cena, la sorpresa, lui deve annunciare che si è fidanzato, l'architetto, che sarei io. Solo che la sorpresa è quella che lui si è fidanzato con la figlia loro.
1: Questa sarebbe
3: quindi
1: la sorpresa.
3: Questo, diciamo che ho spoilerato, ma in realtà cosa si sa quasi
1: si scopre
3: dopo
1: 10
3: minuti, si sa.
1: Certo.
3: Il punto è che tutto lo spettacolo verte proprio su questo, cioè su loro che non sanno. Il pubblico lo sa e loro no, per cui poi la sorpresa è veramente come reagiranno, che succederà, no. Perché la famiglia, apparentemente la famiglia è tutta aperta, molto mentalità aperta, ma sì, ma la differenza di età, ma non è un problema, non ti preoccupare. Poi dopo quando però
1: che
3: si tratta della figlia,
1: vabbè, vediamo, non diciamo niente.
3: No, certo.
1: Senti, allora.
3: Ma la cosa bella, volevo dire solo questo, perché la cosa bella di questo spettacolo è che lo spettatore entra proprio all'interno dello spettacolo, dentro, perché la maggior parte delle persone si chiedono, ma se mi capitassi a me, se mi capisce, cioè, che farei io? E tutte queste cose ce lo dicono la gente dopo lo spettacolo, si ferma e ci dice, ma sai che io ho una figlia di 20 anni, pensato, ma se mi capitassi a me, insomma, no. Quindi
1: va bene, ma visto che io ho una figlia di 20 anni, non verrò a vedere lo spettacolo. Scherzo,
3: sì, tu,
1: l'ho già visto.
3: Tu cerchi di frequentarmi poco, perché non
1: sì,
3: ti fidi,
1: perché,
3: ti...
1: Sì, sì. Oltretutto qui Chiara è generazione Z, qui la nostra Chiara è generazione Z, quindi
2: 20 anni,
1: sì, quasi 21. No,
3: capirai.
1: No. Meglio di no. Senti, allora, dal 6 al 17 maggio al Teatro Sala Umberto, ma ricordiamo che ci sarà anche con te Tosca,
3: certo,
1: d'Aquino.
3: Tosca d'Aquino, sì.
1: Simone Montedoro. E poi?
3: E poi Elisabetta Mirra, che sarebbe la giovane che fa la mia fidanzata e la figlia loro. È molto brava, un'attrice molto brava dell'Accademia, insomma.
1: Un bel quartetto.
3: Un bel quartetto, sì, dai. Ci divertiamo molto andando in giro, facendo questo spettacolo, e staremo in giro anche il prossimo anno.
1: E la regia?
3: E concludiamo a Roma.
1: E la regia è tua, quindi questa è la conclusione della tournée dal 6 al 17 maggio? Ok.
3: Sì, di quest'anno. Poi riprendiamo a febbraio il prossimo anno.
1: La regia di Tony Fornari. Allora, cena con sorpresa, però fermo lì, Tony, ti tengo un attimo in pausa per una canzone, perché poi è d'obbligo, io chiedo ad ogni ospite che si collega telefonicamente con Mattina Tutta Italiana Weekend la canzone italiana del cuore, ma questa me la dici dopo la prossima canzone, va bene? Fermo lì.
3: Perfetto.
1: Non te ne andare, intanto controlla che le uova si stiano cuocendo.
3: Sì.
1: Vabbè, ci ascoltiamo intanto Clara.

0: solo uomo. Non potrei essere più d'accordo con lei, Clara, prima donna su Rai Radio tutta italiana.
1: sei piccolo uomo. Sei terribile, sei terribile. Bentornati, bentornati. Allora, abbiamo sempre il collegamento telefonico, se non è andato a cucinare un ragù Tony Fornari.
2: No, ecco, no, cioè... ho mangiato un uovo nel frattempo.
1: Ma non è possibile.
2: No, sto scherzando.
1: Allora, Tony Fornari, regista nonché autore, insieme a Augusto Fornari, Andrea Maglia e Vincenzo Sinopoli, dello spettacolo Cena con Sorpresa dal 6 al 17 di maggio al Teatro Sala Umberto qui a Roma. Andatelo a vedere perché si ride, si ride e si riflette anche. Si riflette anche, certo. E, anche perché oggi è la giornata mondiale del sorriso, quindi preparatevi a sorridere. Ridere per quando andrete a teatro. Poi bisogna andare a teatro. Tony, bisogna andare a teatro in generale, a parte a vedere il tuo spettacolo, ma bisogna andare a teatro sempre, giusto?
2: Assolutamente. Il teatro fa veramente bene, ma non lo dico perché lo faccio, ma perché è un momento, poi tutto il teatro,
1: tutto.
2: Ride, anche dove insomma la roba un po' più seria. Comunque il teatro fa veramente bene, fa bene vederlo.
1: Sì, è una forma d'arte che va che deve essere sempre di più riscoperta. C'è stato un po' uno stop ovviamente durante il Covid, ma poi piano piano si è ripreso il teatro. Alcuni teatri li hanno chiusi definitivamente e questo è un po' un dispiacere, però c'è sempre un tentativo di non farlo morire mai il teatro, perché è veramente una forma d'arte che non può e non deve morire, talmente antica che non possiamo farla morire. Poi vuoi mettere uno spettacolo a teatro con il rapporto diretto con l'attore che è lì, che ogni sera deve recitare, che fatica veramente, no? Come quelli che fanno i film. No, vabbè, scherzo ovviamente.
2: No, certo, io lo dico sempre, no? Lo spettacolo teatrale è unico. Cioè, uno che va a vedere uno spettacolo un giorno vedrà uno spettacolo unico e solo lui l'ha visto in quel modo così, perché non è mai, non può essere mai uguale. Quindi è una magia perché uno non ci pensa, ma in realtà è così.
1: Sì, anche se il testo è quello, la regia è quella, i movimenti sono quelli, ma ogni sera c'è una sfumatura diversa e può accadere veramente di tutto.
2: È esattamente questo, perché non può essere mai uguale, mai, è impossibile che sia uguale, perché non siamo delle macchine noi, no?
1: Certo.
2: E quindi ogni sera ci assiste ad uno spettacolo unico, unico per la persona che va a vedere. Cioè io sono andato a vedere uno spettacolo ieri e ho visto uno spettacolo unico per me, perché poi ci vado oggi è un altro. Comunque è un'altra cosa, cioè non sarà mai uguale, ecco.
1: No, ma poi io mi ricordo quando facevo teatro anch'io, Chiara, succedevano delle serie che tu dopo un mese che ripeti sempre lo stesso testo, tutte le sere, a un certo punto succede qualcosa e tu quella sera, ad esempio, che ne so, una battuta te la dimentichi, salta, ma succede qui, a me succedeva questo ogni tanto.
2: Di tutto.
1: Poi succedono degli imprevisti, oppure si comincia, la sera in cui sei un po' più rilassato comincia a ridere senza motivo, che cose del genere. E quindi può veramente
0: peggio la dopamina praticamente.
1: Ma no, e quindi è sempre una cosa diversa, quindi andiamo a teatro sempre. Allora, Tony, siamo giunti al termine, ma non possiamo congedarti senza averti chiesto la tua canzone italiana del cuore, quella che ti suscita un'emozione o che ti porta, ti accende un ricordo, insomma ti ricorda un momento bello o particolare della tua vita. Ecco, qual è la tua canzone?
2: Allora, la mia canzone del cuore è una canzone del grandissimo Gino Paoli, che è recentemente scomparso.
1: Sì.
2: Ed è Una lunga storia d'amore, quella è la mia canzone, diciamo, è la mia preferita in assoluto.
1: E come mai? A chi la vuoi dedicare questa lunga storia d'amore?
2: Ma la dedichiamo a tutti quelli che non ci lasciano mai.
1: Bello, quelli che non si lasciano mai, che sono sempre più rari, è sempre più difficile, però ce la possiamo fare. Io ho degli esempi, ho degli amici insomma che stanno insieme da 156 anni.
0: Wow.
1: Sì, 156 proprio, esatti. Quindi, va bene, allora Tony, ti lasciamo le tue uova della friggitrice ad aria, poi ci racconterai come sono venute. Vi ricordo sempre Cena con Sorpresa dal 6 al 17 maggio al Teatro Sala Umberto, Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Tony Fornari, Elisabetta Mirra. Ma che volete di più? Andate
0: niente
1: a teatro, basta. E adesso vi lasciamo con Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, che ha scelto proprio il nostro Tony Fornari. Va bene?
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ma di che? Grazie a te, grazie per averci dedicato del tempo, e prepara il ragù, perché io con le uova sode soltanto non vengo, vengo solo se fai il ragù. Va bene, ciao Tony, buona domenica,
0: ciao,
1: grazie.
0: Tony.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Un abbraccio, ciao.

0: ruberò per te la luna di Negramaro. Ma come, che finale solenne!
1: Ma sai che mi hanno dato un po' di vibes gotiche?
0: Eh sì, è sentito molto.
1: Vero, mi hanno detto proprio quel sembrava, mood.
0: Sembrava il coro quello di Cucurucucu Paloma, te lo ricordi?
1: No.
0: Lady Madonna, I can try with a little help from my friend. Vabbè, te la faccio sentire dopo. Di che stiamo a parlare? Di che stiamo parlando?
1: No,
0: Zoomer
1: no.
0: Contro Boomer, qui a Mattina Tutta Italiana
1: e
0: Weekend.
1: Stiamo vincendo noi, ovviamente.
0: Ma voi chi?
1: Noi
0: ci siamo scambiati i microfoni, quindi non sappiamo più chi è Marco, chi è Chiara, non si sa. Va bene, ancora beh, un po' di tempo da passare insieme. Sì, fino alle 12:30. 334 60 45 640. Inviate i vostri messaggi che stanno fioccano questo numero di telefono come i fiocchi di neve, fioccano messaggi. E quindi continuate, volendo mandate anche dei messaggi vocali, perché a noi piace ascoltare la vostra voce in questa domenica 3 maggio. Oh, oggi giornata mondiale del sorriso, e stavi dicendo una cosa molto interessante.
1: Sì,
0: prima.
1: Sì, perché proprio scientificamente parlando è stato dimostrato che, diciamo, tra virgolette, perché non lo possiamo definire persona, però l'essere vivente,
0: certo,
1: che sa farti più ridere è il proprio cane.
0: Ah no, non sono un cane.
1: È il proprio cane, perché lui sa perfettamente, cioè ti conosce alla perfezione, anche più di te stesso. Sa quando sei felice, quando sei triste, quando sei, c'hai ansia, sa tutto, sa capirti perfettamente.
0: Ma avevo letto anche un'altra cosa riguardo ai cani. I cani fanno di tutto per farti ridere,
1: sì,
0: per farti sorridere
1: anche.
0: Perché vogliono che tu stia sempre bene, e quindi capiscono che in qualche modo se tu sorridi tu stai bene, perché il sorriso fa bene e sorridere fa bene, quindi fanno di tutto per farti sorridere, e hanno questo potere, insomma.
1: Guarda,
0: è un qualcosa di inconscio che loro praticano, perché vogliono farti stare bene, quindi cercano di farti sorridere.
1: Io ho una Labrador, si chiama Holly,
0: piccola, poi capite, un Labrador che vuoi che sia.
1: Guarda, tra l'altro sì, non è neanche così enorme,
0: no,
1: è abbastanza,
0: no, certo.
1: Sì, no,
0: 198 kg.
1: Non è vero, sta anche a dieta, l'abbiamo messa a dieta adesso.
0: Ma voraccia, ma perché? Ma per quale motivo?
1: È perché c'aveva troppi chili sopra.
0: Certo.
1: Deve arrivare a 30 kg, ecco, sta a 34. Ci manca poco.
0: Questi 4 chiletti li vogliamo buttare giù.
1: Esatto,
0: facciamola
1: esatto,
0: correre un po' di più, magari.
1: Ma guarda che lei corre. Lei gioca H24.
0: Siete voi che non riuscite a starle
1: però
0: dietro.
1: Però pensa quanto è carina. Ieri io e mio fratello siamo usciti, no, per andare a mangiare questo benedetto Smash Burger. Ci ha aspettato sveglia.
0: Ah, non gliel'avete portato la Smash Burger?
1: Ha mangiato
0: lei
1: qualche patatina fritta. Michele gliela date.
0: Ma perché posso mangiare patatine fritte?
1: No, però è mio fratello gliela date.
0: Ma non si fa. Mannaggia. Vabbè.
1: Ti giuro, Holly mangia qualsiasi cosa.
0: Holly e Benji live forever. No, non era Holly. No.
1: Allora, spieghiamo, perché mi dicono, ma che è come il cantante? No.
0: No, io non ho pensato a Holly.
1: No,
0: Holly e Benji,
1: no,
0: ma un'altra cosa
1: nemmeno.
0: Io sono più
1: antico. Me lo dicono. In realtà Holly è il diminutivo di Olivia, visto che Olivia era troppo serio. Perché il mio cane è molto più divertente, molto più buffa. Holly era più in tema.
0: Ci sta, è molto carino, molto carino. Poi è bello, l'ho visto sui social, se l'ho visto. E prima di leggere un messaggio che è arrivato, vi ricordo che ci potete ascoltare tramite DAB Radio o tramite
1: la nostra meravigliosa app Rai Play Sound.
0: Wow,
1: gratis, scaricabile ovunque.
0: Brava,
1: ci potete ascoltare tramite l'app ovunque.
0: E che cosa troveranno oltre le dirette di tutte le radio Rai?
1: Anche i podcast.
0: Wow, tutti i contenuti extra. Speciali, originali.
1: Non ve li perdete.
0: Ma
1: che fate, ve li perdete? No.
0: E poi non dite che non vi avevamo avvertito.
1: Voi madre, non dire che pantavo detto.
0: E infatti quello. Allora, salutiamo il nostro amico. Buongiorno Marco e Chiara, mi fate compagnia. Meno male, ma soprattutto Chiara, che ha una voce simpaticissima.
1: Grazie mille, grazie tante.
0: E perché non ti conosce ancora?
1: Marco.
0: No, scherzo, dai. Ma se non riesco a prenderti neanche in giro io, ma chi può farlo?
1: Ma si
0: gioca. E comunque mi mettete Laura Pausini, io canto. Bella, bella. Vai, noi per il nostro amico Marco, ma che bel nome, da Milano. E
1: mettiamo
0: Laura Pausini con Io canto. Lei canta, io no, tranquillo.
1: No, noi
0: io
1: no,
0: non
1: noi
0: canto.
1: No,
0: no, non ci pensiamo proprio. Poi torniamo qui con Mattina Tutta Italiana Weekend.

0: io meglio di no, meglio che non canto. È no, meglio che sto zitto.
1: No, continuiamo a parlare.
0: No, prima c'è il jingle.
2: Italiana, okay. Weekend.
0: E sì, siamo noi.
1: Siamo tornati.
0: Quelli di mattina tutta italiana.
1: Quei pazzi che stanno già a 2000.
0: Sì, ma da stamattina che stanno a 2000. Yuhu!
1: E qui Marco continua a bere caffè su caffè.
0: E devo arrivare a 7000 per oggi. L'ho detto che ho fatto fatica. Questa mattina faccio fatica. Cioè, ci sono quelle mattine in cui ti svegli e dici: non sono completamente sveglio, c'è qualcosa ancora che non va. Forse prenderò.
1: Pensate, talmente che c'è il freddo polare qui nello studio, adesso mi metto pure il giacchetto. Quindi.
0: Popolaretti.
1: Te lo giuro.
0: Quasi i pinguini. Allora, se qualcuno ci sta ascoltando dai piani alti, si potrebbe modificare un pochino il condizionatore, perché ci sono veramente meno 4 gradi qui, il polo nord ci fa un baffo,
1: no, anche perché noi eravamo preparati al caldo pazzesco che c'era negli altri giorni in questo studio. Noi siamo venuti con le maniche corte e la gonna,
0: sì,
1: e leggeri, e stavamo morendo di freddo.
0: Ma proprio con le maniche corte mi c'ho praticamente freddo, io c'ho talmente freddo.
1: Comunque altri messaggi sono arrivati altri messaggi.
0: Peccato, perché io volevo parlare del mese di maggio, che è il mese delle fave e del pecorino.
1: No, basta Marco, basta.
0: Ma perché poi dopo...
1: troppo ci basta.
0: Ma perché tra un po' avremo Andrea Palmieri che ci racconterà delle cose. Beh, finalmente si mangia.
1: E Marco è felice.
0: Sì, tanto.
1: Comunque vedi, vai. Marco, con anche un piatto di pasta sei felice.
0: Io sì, a me basta. Tortellini sarebbe il meglio.
1: Tortellini
0: sarebbe meglio, però va bene. Allora dai, leggiamo questo messaggio.
1: Buongiorno Marco e buongiorno Chiara. Le mattine del weekend con voi partono con le bollicine.
0: Ecco, qui già si beve. Non ci siamo, però va bene. Dai.
1: Domanda al contrario.
0: Sì.
1: La vostra canzone italiana preferita, baci tanti a voi.
0: Ah, certo, perché noi chiediamo sempre la canzone preferita ai nostri ospiti. E comincia tu e io te lo dico dopo, perché dobbiamo andare. Quindi...
1: Allora, ti dico due cose.
0: Uno.
1: Due.
0: Due cose, la prima.
1: Oddio, aspetta, canzone preferita completamente dei giornalisti. Mi piace, romantica, ci sta.
0: Sì.
1: Un altro messaggio che ci è arrivato da Tea. Chiara, sei simpaticissima, è sempre un piacere ascoltarti. Marco, tu non eri.
0: Io non sono contemplato. Arrivederci, è stato bello. E vi lascio con i giornalisti. Io me ne vado a questo punto. Ciao a tutti.
1: No, dai, rimani con noi.
0: Adesso decido. Rimani. Vai, completamente. Se rimango completamente. Non lo so. Yeah, senti che intro.
1: Potente.
0: I giornalisti, ma perché si sono sciolti?
1: Non lo so. Però sono belli. So.
0: Hanno smesso di scrivere sul giornale, i giornalisti.
1: No, ma ciao.
0: Tommaso è andato in paradiso. Vabbè.
1: Ciao.

0: Mamma mia, ragazzi, che canzone!
1: A mattina tutta italiana, weekend, sono le 12 e un minuto. Esatto! Ma che bello! Ci siamo!
0: Eccoci tornati. Piaciuta
1: Completamente,
0: completamente.
1: completamente bella. Ti è piaciuta la canzone? Completamente, completamente. Va bene! Cara Chiara, è
0: Sì.
1: arrivato il momento che io aspettavo, che tutti
0: Ho capito quel
1: aspettavano, che tutti si
0: momento.
1: aspetta, perché sono le ore 12 e un minuto, ci avviciniamo verso l'ora di pranzo. Che
0: Tu
1: fai?
0: comunque hai una dipendenza, cioè
1: Col
0: col
1: cibo?
0: cibo,
1: Non lo
0: cioè, non
1: so.
0: si spiega questa.
1: Chiediamolo
0: Al nostro
1: a uno
0: ospite.
1: chef, a un ospite illustre, si mangia finalmente, ci preparerà dei manicaretti, vediamo se almeno lui ci inviterà a pranzo. Signore e signori, qui in collegamento telefonico a Mattina Tutta Italiana Weekend, Andrea Palmieri!
2: Ciao Marco,
0: Benvenuto!
2: buongiorno, grazie mille per l'ospitalità.
1: Ma che scherzi!
2: Bellissimo questo ingresso, Marco, bellissimo, grazie.
1: Senti, quale ospitalità? Qui devi preparare da mangiare pure per due
2: No,
1: persone in più.
2: certo, per voi ospiti miei,
1: Ospitalità
2: oggi, dai.
1: di che? Comincia a cucinare, Andrea!
2: Beh, dai, ci dobbiamo sbrigare perché è mezzogiorno, dobbiamo essere molto celeri.
1: Bravo, infatti, bisogna sbrigarci. Allora, Andrea Palmieri si conosce perché lo vediamo in televisione, lui partecipa a Uno Mattina Inverno, quindi cucina sempre con Andrea Ossini. Sì.
0: Qui è il nostro collega Rai praticamente.
1: Praticamente.
0: Bene,
1: e
0: bene.
1: io lavoro con lui a camper, perché lui sta anche a camper. D'estate me lo ritrovo a camper. Cioè, me lo
0: Quindi,
1: ritrovo. Lui è in studio.
0: Ti cucina pure a camper.
1: No, lui cucina per chi sta in studio, ma io stando in giro praticamente
0: sì,
1: non
0: mangio
1: nulla di
0: niente.
1: quello che prepara lui.
2: Però è più fortunato lui, perché lui andando in giro assaggia, no?
0: Ah, là vedi che rimedi.
1: Io assaggio tanto. Guarda, l'anno scorso però, Andrea, l'anno scorso praticamente è stata un'estate molto calda, da quello che mi ricordo. È stato fare i collegamenti sotto il sole cocente in Sicilia con 40 gradi, era stata una cosa da ricordare, memorabile.
2: Me lo ricordo molto bene, me lo ricordo quel giorno, me lo ricordo bene il tuo intervento
1: mamma
2: con
1: mia.
2: quella temperatura in quella piazza bianca.
1: Da Palazzolo a Acreide, mamma, che un caldo, però vabbè, tante cose belle, tante cose, tanto
2: bellissimo.
1: territorio da raccontare. Beh, tu devi sapere che io mangio tutta l'estate, tu devi sapere anche tu, Chiara, io mangio praticamente 3 mesi, ma
0: mangio.
1: tutti i giorni, perché c'è sempre qualcosa da mangiare. L'anno scorso sono tornato con 3 chili in meno.
0: Ah, vedi,
1: pur
0: è
1: mangiando.
0: Perché
2: l'ha persi tutti quel giorno lì, l'ha persi.
1: Sì, assolutamente, certo. Allora, Andrea, allora c'è stato un fine settimana abbastanza lungo, c'è stato un primo maggio,
2: vabbè.
1: E poi maggio è proprio il mese delle fave e del pecorino. Penso che durante questo weekend avevano previsto che sarebbero state, avremmo consumato noi italiani circa 1.000 tonnellate di fave fresche in tutta Italia, cioè una cosa pazzesca.
2: Sì. Sì.
1: Beh, sì, perché
2: per noi
1: proprio
2: è tradizione,
1: è tradizione.
2: Noi a Roma è tradizione, no?
1: E senti,
2: sì, per noi a Roma è tradizione, infatti come non mangiarne col pecorino, insomma.
1: E noi ne abbiamo mangiati tutti, io anche ne ho mangiati ovviamente, perché il primo maggio va fatto questo. Ma
2: sì.
1: Uno chef il primo maggio che fa? Cucina oppure si fa cucinare,
0: si
1: ma non allo spiedo ovviamente, si rilassa e mangia solo. Che fa?
2: No, diciamo che lo chef quando esce dalla cucina poi c'ha un'altra cucina che è quella di casa, no? Io poi con 3 figli, insomma, 3 maschi, devo dare fuoco alle polveri quando sto a casa, perché
1: tre
2: insomma
1: maschi.
2: Questi mangiano.
1: Io non so quanto
2: sì.
1: possono mangiare.
2: Mangiano abbastanza e quindi il primo maggio la risposta è sì, ho cucinato dalla mattina. E ho cucinato, ho fatto un menù ovviamente che piace molto ai bambini e quindi sono andato su.
1: Dici un po' i grassi. Ah, perché, diciamolo anche tu, sei un esperto di primi piatti della cucina romana. Devi sapere, Chiara, che io ho fatto un corso con lui, Ho imparato
2: sì.
1: a fare tu la gricia, la matriciana, che non è proprio romano, però va bene, si fa anche quella carbonara. Guarda che è un grande.
2: Beh,
1: Andrea.
0: Vedi.
2: È vero, hai detto bene, ormai sono primi che sono stati adottati. Quindi sono stati adottati dalla tradizione e ormai sono diventati primi romani, cioè la matriciana si mangia, diciamo, molti la vengono a mangiare a Roma, no?
1: Sì, è vero,
2: quindi
1: anche se ha origine matrice.
2: Però dimmi, io dimmi, avendo i bambini, quindi come ti dicevo, avendo i miei genitori a pranzo, insomma, essendo tanti, mi sono organizzato per fare delle cose comode. Quindi ho fatto una bella lasagna. Ovviamente, buona, come antipasto ho fatto una bruschettina con fave e pecorino, perché ci sto sempre bene, no? E poi ho fatto questa lasagna verde con verdure, così i bambini la mangiano, quindi pesto fatto in casa e verdure.
1: Sì.
2: E poi, vabbè, poi ovviamente un grande secondo per bambini e per adulti. E ho fatto questo, a me piace tantissimo, è uno dei piatti preferiti da fare perché mi diverto. Polpettone di carne con mortadella Bologna, poi ho messo del uova sode e della scamorza.
0: Chef,
2: ho rotolato tutto.
0: Chef, tu devi sapere che questa descrizione di piatti, c'è, cioè, Marco che sta andando in estasi praticamente. Cioè, poi, cioè, sta toccando il paradiso proprio, un dito.
2: Sì, perché poi guarda, in questo caso la mortella sta benissimo, si sposa benissimo con la scamorza, dovete provarla così, eh. Si può fare anche un prosciutto cotto, ma con la mortadella è,
1: cioè,
2: è
1: quello spunto in più, cioè quello spunto in più, sì.
2: Sì.
1: Io avrei fatto anche due
2: me
1: bruschettini, anzi un po' di pizza, classico romano, la pizza,
2: certo,
1: la pizza con la mortadella che fai
2: non... poi ho fatto un po' per tutti, anche una bella ho fatto un po' di verdura, un bel contorno, però non volevo cuocere perché faceva caldo, quindi mi sono adattato con una bella insalata di spinacini, questi pronti già all'uso, imbustato subito.
1: Sì.
2: L'ho presi, neanche avevo bisogno di lavarli, e l'ho condito con aceto balsamico, olio, sale, questa è un'altra ricetta buonissima, con speck croccante o speck crudo, fondamentalmente tagliato un po' a fiammifero un pochino alto.
1: Sì.
2: E poi ci ho messo della mela verde, quindi un po' di acidità, di grassa,
1: certo,
2: molto fresca. Sì, sì,
1: sì.
2: E poi ho finito con un contenitore di fragole abbondante, perché lo mangiamo tutti, con del gelato alla crema, questo gelato classico comprato in vaschetta, l'ho fatto con delle palline, ho servito queste belle vaschette con fragola sotto, condite zucchero zucchero e su un po' di latte, e poi sopra ci ho messo questa pallina di gelato alla crema. Volendo anche il zabaglione stava bene, ma quei bambini preferiscono la crema.
1: Sì, sì. Prendo tutto.
2: Guarda Marco, qualcosa è avanzato.
1: Va
2: se
1: bene
2: vuoi,
1: tutto, va bene. Io prendo tutto, Andrea, io va benissimo tutto quello che è avanzato, prendo, tranne l'insalata che è un po' troppo dietetica per me, che ho fame.
2: Guarda che
1: il polpettone.
2: Guarda che quell'insalata la

0: brava, fai bene, fai bene, fai bene.
1: Senti,
0: bene.
1: Andrea, questo... ma dimmi, dimmi.
0: Questo, no, è... questo è quello che ho fatto, insomma, fondamentalmente. Però, è andato bene.
1: Però, visto e considerato che ormai le belle giornate andiamo sempre di più verso l'estate, le belle giornate, i ponti, fine settimana, ma per un picnic si può riadattare questo menù che ci hai proposto, che tu hai preparato per il 1° maggio, però per un picnic lo possiamo riadattare in qualche modo?
0: Certo, assolutamente sì. Guarda, diciamo che secondo me possiamo fare un 50-50, nel senso che la lasagna si può portare anche fredda, ma io non me la porterei in giro. Quindi magari al posto della lasagna, dunque, intanto la bruschetta fa il pecorino, assolutamente sì.
1: E quella c'è, certo.
0: Quella la possiamo portare ovunque. Quindi un po' di pane, fave e pecorino, quello è sempre stato un antipasto da picnic, no? Dai certo. dai tempi precedenti a noi. E certo. Poi per quanto riguarda la lasagna, la sostituirei con una bella pasta fredda, magari con certo. del pesto di rucola, mandorle e parmigiano, e sempre delle verdure saltate che possono essere quelle di stagione, qualche zucchina, zucca e quant'altro.
1: Va bene.
0: No, guarda, quella viene molto bene, ma già solo il pesto di rucola, quello che abbiamo fatto a camper, quello è eccezionale.
1: Il pesto di rucola, sì.
0: Guarda, il polpettone, poi una volta che metti portatelle GP, una volta che metti la scamorza e lo rendi freddo, lo puoi mettere tranquillamente in un
1: uguale.
0: Panino.
1: Certo, bello, bel panino col polpettone.
0: Nella ciriola classica.
1: Sì!
0: Tu sai che insomma, no?
1: Presa, la prendo.
0: Guarda, quel panino è fantastico, fantastico.
1: E l'insalata come la porti?
0: Pure. L'insalata la puoi portare, l'importante è che ti do un consiglio. Quando ti fai l'insalata per il mare, no?
1: Sì.
0: Io non la condirei, perché se la condisci il sale tende, o anche l'aceto, tende a bruciare,
1: a
0: quindi
1: bruciare,
0: no, a bruciare, scusami, ad ammorbidire
1: sì,
0: molto.
1: Sì, un po' troppo, a macerare un po' troppo.
0: Sì, a macerare macerare l'insalata. Quindi io di solito faccio così, mi preparo quella bella insalata che ti ho detto, che a me piace tantissimo al mare,
1: sì.
0: E poi vado a metterla, ci vado a mettere i condimenti a un angoletto, quindi metto il sale, l'olio in un angoletto e l'aceto pure, tendo a non girarla, mm-hmm. La giro quando sto per mangiare, in modo tale che fondamentalmente se qualcosa si va a macerare un po', è solo quella parte che ha contatto
1: certo,
0: diretto
1: certo,
0: con
1: certo.
0: con la lattuga, ma non la giro. E ovviamente il gelato, quello
1: il
0: no.
1: Il gelato forse no, perché si potrebbe squagliare, però le possiamo condire in maniera molto più semplice le fragole.
0: Molto più semplice con zucchero e limone, per esempio.
1: Certo.
0: No? Zucchero e limone arancio, molto buono anche, ci sta bene. Anche zucchero di canna invece che lo zucchero classico. E ci andiamo, e abbiamo fatto un bel picnic. Poi ovviamente ci sono le ghiacciaie, quindi...
1: Volendo si può mettere anche lì.
0: È vero tutto,
1: certo,
0: ma
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: esatto. Questo
1: senti,
0: è quanto, diciamo, ecco.
1: Andrea, fermo lì, adesso ci ascoltiamo una canzone, perché poi, come di consueto, ti dobbiamo chiedere la tua canzone del cuore. Però prima ci ascoltiamo certo. una canzone. Tu rimani fermo lì, metti tutto da parte, perché poi noi al termine della puntata veniamo da te a mangiare. Però adesso ci ascoltiamo Bossa Nostra, questo è l'ultimo brano di Gaia, questo è uscito da poco, vero?
2: Sì, l'altro ieri.
1: L'altro ieri, ce l'ascoltiamo.
0: Ascoltiamocelo.
1: Ascoltalo anche tu nel frattempo. Cucina, dai.
0: Vabbè.

0: Gaia, bossa nostra qui a Mattina Tutta Italiana Weekend. Siamo sempre in collegamento telefonico, se non è andato via.
1: No, sto qui.
0: C'è Andrea Palmieri, il nostro chef. Allora, che ci ha deliziato con tante cose buone. Mi è venuta una fame, chef, mannaggia.
2: Strano, Marco, tu non hai mai
1: infatti
2: fame.
1: Guarda, mi sa che stiamo stato oggi. Sarebbe stato bello un panino col polpettone. Mi ha fatto venire voglia pure, mi sa che me lo rifaccio oggi.
0: No, ma infatti alle 12:16, visto che ti sei mangiato tutto quanto, questo è il pranzo del primo maggio, tra il primo maggio e ieri vi sarete mangiato tutto, ma oggi che prepari?
1: Allora, oggi, guarda, più veloce perché sono andato a una partita di mio figlio di pallanuoto, quindi sto tornando a casa, ovviamente lui ha affamato, noi pure.
0: Certo.
1: Quindi ho preparato un bel ragù.
0: Ha visto che l'ha fatto ragù.
1: Ho fatto il ragù e oggi domenica una bella fettuccina al ragù mi faccio. Fatto un contorno e basta, sempre una bella insalata perché
0: certo,
1: i bambini devono mangiarla.
0: Ecco. Ma Chiara,
1: pomodori e basta.
0: Tu mangi fettuccine al ragù? Ti vanno? Quanti etti a te?
2: Ma no, 80 grammi.
0: 80 grammi? Allora puoi mettere.
1: 80 grammi e mezza porzione.
0: Stai tranquillo, tu metti 3 etti in più. 80 grammi se mangerai, il resto i 2,20 me li mangio.
1: Marco,
0: i 2,20 in più me li mangio io.
1: Come si dice a Roma, per te una bella cofana.
0: Da cofana di pasta, insomma, va bene.
1: Giusto,
0: senti Andrea, allora siamo arrivati al momento clou. Qual è la tua canzone italiana del cuore, quella che ti suscita delle emozioni, che ti sblocca un ricordo, che ti porta a un ricordo di tempo fa, che ne so, qualsiasi cosa che ti...
1: Guarda, io ne ho un paio.
0: Ecco, ma vediamo allora, se dice quella giusta.
1: ne ho un paio. Una è perché mi ricordo quando ero piccolo che andavo con gli amici a sentire concerti, Pappa e Ciccia della Vicina e Cemento,
0: okay,
1: che è molto divertente, e poi c'era un'altra che invece mi ha accompagnato per tutta per l'università e quant'altro, che era Neffa e i Messaggeri della Topa Aspettando il Sole. Quella
0: no,
1: per me è proprio
0: meravigliosa,
1: quella per me è meravigliosa, mi ricorda veramente tantissime cose, quindi quella per me è proprio la mia canzone italiana.
0: E tu pensa che noi te la faremo anche ascoltare,
1: e vai,
0: te la dedicheremo,
1: grande,
0: la dedicheremo a te che hai preparato il ragù per oggi perché ci inviterai.
1: Quindi
0: a
1: loro
0: pranzo
1: aspettano il sole, noi aspettiamo il pranzo,
0: noi aspettiamo le fettuccine, io aspetto una cofana di pasta. Andrea Palmieri, grazie per essere stato con noi, ci rivediamo a camper, quindi
1: speriamo,
0: ancora non si sa niente. Quindi speriamo,
1: grazie mille.
0: Se ci rivedrete in quel di camper, lui cucina e io mangio come al solito.
1: E lui mangia, esatto. La strana coppia in questi casi.
0: No, è una coppia ben assortita questa, è perfetta.
1: Ben assortita.
0: Guarda che c'è anche Chiara, però lei mangia solo insalate, quindi vabbè, è meglio per
2: ci
0: noi.
1: Vabbè, ma stiamo tranquilli, faccio belle insalate per Chiara, non c'è
2: vedi
1: problema.
2: Vedi.
0: Perfetto. Grazie Andrea, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie,
0: buona famiglia.
1: Grazie Marco.
0: Buon pranzo.
1: Grazie a tutti.
0: E questi
1: anche
0: sono
1: a voi.
0: Sono loro, né? Fai messaggio della Dopa con Aspettando il Sole.
3: Adesso ho chiuso 20 oggi, però.

0: Pa-pa.
1: Brava, brava.
0: Prese, prese.
1: Ma ci vuole un bricio di allegria, visto che oggi è la giornata mondiale del sorriso. Ma che bello. Senti un po', stavo pensando,
0: senti un po'. Scusa, no, perché l'hai detto in maniera un po' autoritaria.
1: No.
0: Ascolto.
1: Stavo pensando una cosa, sì. Ascoltando la canzone proprio di Mina insieme a Blanco.
0: Blanchito, baby.
1: Ecco, ma ci pensi che loro hanno fatto c'è stato questo connubio fra due generazioni molto distanti.
0: Eh sì.
1: Un po' come me e te.
0: Guarda
1: qui.
0: È vero.
1: Lo
0: è
1: vedi?
0: Vero, facciamo la stessa cosa anche noi.
1: Ma non li abbiamo copiati noi, però.
0: No,
1: ci siamo ispirati
0: original,
1: a loro.
0: No,
1: assolutamente. Sì.
0: Però creiamo questo ponte di comunicazione tra due generazioni molto diverse. Questo
1: quindi,
0: è giusto.
1: Quindi a questo punto tu potrai cantare una canzone con Blanco e io una con Mina.
0: Sì, Brando Blanco.
1: Ma scusa però scusa, Achille Lauro me lo tradisci con Blanco?
0: No,
1: dobbiamo fare qui?
0: No, Achille Lauro è sempre il primo posto. Ci leggiamo qualche messaggio?
1: Sì,
0: gli ultimi,
1: vai, gli ultimi, anche perché
0: allora,
1: scrive
0: Livia.
1: Ciao Livia.
0: Ciao, quando riesco vi ascolto sempre, fantastici.
1: Brava, ascoltaci sempre però, no quando riesci, sempre però.
0: Giusto.
1: Livia. Va, e poi?
0: Ah, il nostro Simone, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simone, buongiorno.
0: Ciao Simone. E poi c'è anche Michele.
1: Sì.
0: Ciao Chiara e Marco. Vedi, Chiara e Marco.
1: Certo, è giusto.
0: Chiara.
1: No,
0: vi sto sentendo con piacere mentre mi dirigo in macchina verso Parma.
1: Ah.
0: Un saluto a voi.
1: Bravo.
0: Ciao Michele.
1: Allora Michele, facciamo una cosa, sulla sigla io ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Porta del prosciutto di Parma, da Parma.
0: Marco, basta, costo mangiare. Dai.
1: Dai, va a Parma, che non so che cosa possa andare a fare il nostro amico a Parma, però porta un po' di prosciutto di Parma, scusa. È mezzogiorno e 29 e 35 secondi.
0: Andiamo
1: che
0: a farci l'aperitivo?
1: Adesso andiamo a mangiare una cosa. Hai letto una cosa prima?
0: Eh sì, è vero, perché chi fa un aperitivo è più felice.
1: E infatti noi siamo felicissimi! Evviva! Signore e signori,
0: la puntata è finita. Quelli nati con spontaneità.
1: Ecco, queste nascono tutti con spontaneità. Signore e signori, sono le 12:29, 2 secondi. La nostra puntata finisce qui. Domani mattina tutta italiana, non weekend. Noi ci si risente la prossima settimana, sabato e domenica. Ciao a tutti, un abbraccio!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Top Week 19.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 13.

0: paradiso.
1: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
2: Rap futuristico
1: 2011, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.
1: Rap

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Giorgio Gaber, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Irene Grandi. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: sentirti forte è spettacolare.
1: Buon pomeriggio, questa è Radio Rai tutta italiana, un'altra ora in nostra compagnia con le canzoni più belle, tutte italiane.

0: Omar Modesto.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: Meteo Radio.
1: Nubi in progressivo aumento durante la serata sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

piccolo sognavo origami di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

li senti passare, fantasmi di viaggiatori dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, nostra città bagnate fradicie.

notte si aprirà, odore di luna e di pietra avrà, le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno, e neanche un tramvai, ha valutato il senziato, nell'eterno via vai.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: Nubi in progressivo aumento durante la serata sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Dove lavori? Se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio al primo posto Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nubi in aumento nella notte per nord-ovest, Sardegna e Alto Tirreno, dove sono possibili delle deboli precipitazioni, specie nelle aree montuose. Cielo ancora sereno invece sul resto del paese. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio RAI. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Marco Masini, anno 1964, di Firenze, eredita la sua passione per la musica dalla famiglia della mamma. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi. Con questi comincia a lavorare e a comporre alcune colonne sonore ed esegue la voce guida di quel Si può dare di più del trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, che tutti ricorderemo ha vinto Sanremo. Nel 90 la svolta. Giancarlo Bigazzi decide di produrre Marco e lo fa partecipare a Sanremo con Disperato, che vince nella sezione giovani. Da lì l'uscita del primo disco Marco Masini, che ha un enorme successo. L'anno successivo Marco torna a Sanremo e si piazza al terzo posto con Perché lo fai. Il singolo riesce a diventare il primo singolo più venduto quell'anno e anche in Francia nel 1991. L'album che lo contiene si intitola Malinconia. Con esso Marco vince anche il Festival Bar di quell'anno e supera il 1,5 milioni di copie in Europa. Assieme al successo le prime difficoltà, i primi dissapori, una risposta che è rimasta naturalmente nella storia della musica italiana, con un brano che esce nel 93 e si intitola Vaffanculo, uno sfogo sincero e coraggioso. La canzone anticipa l'album Ti innamorerai, che supera in Europa il 1 milione di copie. Nel 95 viene pubblicato Il cielo della Vergine, che contiene canzoni come Principessa e Bella stronza. Nel 1998 si distacca artisticamente da Bigazzi e pubblica l'album Scimmie. L'anno successivo con Raccontami di te partecipa a Sanremo nel 2000. Nel 2001 c'è Uscita di sicurezza, con il quale ritorna a collaborare con Giancarlo Bigazzi. Il vero riscatto arriva nel 2004, quando presenta al festival la canzone L'uomo volante. L'anno successivo, siamo al 2005, Marco torna a Sanremo con Nel mondo dei sogni, anche questo un disco di grande successo, si titolerà Il giardino delle api. 2006 è impegnato in un nuovo progetto, questa volta con l'amico di vecchia data Umberto Tozzi, esce l'album Tozzi Masini. Nel 2009 torna a Sanremo con L'Italia, una dichiarazione d'amore di Marco per il suo paese. Nel 2013 un nuovo album e un nuovo tour che porta il suo stesso titolo, La mia storia, piano e voce. Siamo nel 2015, torna per la settima volta a Sanremo con il brano Che giorno è. Nel 2015 esce Cronologia, un triplo ed antologico CD con 5 inediti. Nel 2017 torna a Sanremo con Spostato di un secondo. E adesso con Profili, alcune delle più belle canzoni di Marco Masini.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

male, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

bene cominciamo, e prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare, già da molto non è più la mia.

0: concludiamo e prima posso andare via.
1: Gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nubi in aumento nella notte per nord-ovest, Sardegna e Alto Tirreno, dove sono possibili delle deboli precipitazioni, specie nelle aree montuose. Cielo ancora sereno invece sul resto del paese. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo. Su RAI Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana. Perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Rai Radio Tutta Italiana, la musica del GR Parlamento.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interessa la vita,

e tutta la terra si avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango perfino i pianeti, vorranno inquinare le stelle.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Almas, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio al primo posto Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio tutta italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.